0: Tournez intensément, alors restez sur Delta, votre radio.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.